te e dei vostri contenti in me a parte ancor prendete, che della vita e degli spiriti miei una parte sei tu.

0: Adocendo, signor!
1: Sì, in questa notte!
2: Quanto dorme Ginevra, si adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come lei e più.
0: E poi,
2: nelle sue

scudiero porto avviso alla corte, e Cristo al mar vicino, quasi un baleno.

0: dall'altre, allor che forte resiste a colpi dei, iniqua sorte.
1: Al preludio funesto,
0: aria sventura,
1: e

Svedči! Di notte, per la porta della stanza, l'urcanio dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. Espose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sostener

0: se innocente tu sei, sperar ti lice che vinca il tuo campione. Polinesso,
1: rinuncio a tal difesa
0: e io l'accoglio.

0: l'attendo.
1: S'altri non me, io l'onor mio difendo.
2: Fermo, signor, non manca difesa l'innocenza.

0: Io non difendo l'innocenza d'altrui come un delitto.
1: Mario Dante, dove sono io? Tu vivi, tu respiri.
0: Amica forte, c'è che periglio l'innocenza in tesi della mia principessa.
1: E da chi e come?

innocente figlia, vieni al trionfo, al giubilo, agli amplessi.